0: Ngobrol bareng sama Dumasi.
1: Yes. Dumasi. Stay tune terus di MLC Music.